0: Felicità. Gobernador Barreiro, 978. Sabores únicos, momentos felices.
1: Felicità, felicità, sabores únicos. Felicità, felicità, momentos felices.
2: Neo FM, horario de invierno.
3: Es la hora 22:31.
2: El invierno 2026 se vive en Neo FM 95.3.